Kronika anche per il 21 storia mas mas conosci che possibilmente in passato si riferino a Gepper che ovviamente non si chiede tin un benedizione di Dio in Gepper e parla di Dio sta Bibu cada Bibu di nuovo studia nelle sesi di un mensaje Pabo dos Kronika anche per il 20 Josafat re di Israel da derrota Moab e Amon. Dios hace una promesa en su pueblo de donar un tierra priminti. Dios priminti su pueblo de saque fuera de Egipto, el lugar de esclavitud, el lugar de maleza, el lugar de opresión, el lugar de abuso, el lugar de injusticia, para ir bien un tierra priminti. Nada pasa de un tiempo difícil, finalmente Dios está cumple su promesa. Dios está comenzando a mover con su pueblo. Contra turcos, Dios te manda plaga nan y faraón te laga y pueblo sale. Y nanda cruza y la mancora, nanda cruza el desierto, final de cuenta, nanda cruza Jordán, Jericó y nanda establece awor den y tierra priminti. Ora bota un pueblo de Dios, bota un hijo de Dios. Va mira con Dios a cam na Cuba de un pasado. Va mira fe unda Dios a sacabo. Va mira su man guiabo a través de peligro, a través de desierto, a través de tempo nan difícil y final de cuenta bota tranquil den el lugar que Dios a primitivo. Bota contando turba bendicionan, bota alabando Dios con gozo y alegría. Bo por vista quan ki bon cospo Dios a hasi contra bo botin paz, botin gozo, botin alegria. Tur costa ok bo te den etera preminti e bo ta contando bo bendicionan. Bo sa fe unda basale, bo bin fe opresion, bo bin for esclavitud, bo bin for di bisionan, bo bin for di quizás e tempo esclavitud di Egipto, significa e costan e yuko te den bo opprimi. Bo bin for di un lugar caminda bo por a dirigi bo propria vida. Babin falou que a minha mundo abatibo, pica abatibo, quizás vício não abatibo. Vou passar um tempo de deserto, de peligro, e final de conta, turcosta ok, de movida, vou estar contando e bendiciando, vou estar sentindo a presença de Deus. De repente, é notícia também. De repente, notícia também, nicotim, renda também essa guerra contra bo. De uma situação também ameaçada, paz. Ti un situación te amenaza bo alegría. Ti un situación guta si bo pensa ku mi bendición de wado horta fe mi. Ma mira Dios kana ku mi tekinan. E no ti shita bin na Josafat. E homba na ni Moab. E te homba na den etera priminti. E homba na ku ora Señor a permiti. E yu homba na ni Amon, Moab e seru seir. Ku Dios no a permiti Israel invadikimenta ke da kos ne mobida ku boti un tranquilidad pero bono a invadinan ora nan asali for di ter di Egipto mira konan de bin paga nos back door di bin i kore ku nos for bo posesion ku bo do nos in versikulo 10 ke mendi ku Dios no a permiti nan conquista e pueblo nan ake nan akeda nan no destruinan i awor es nan kuno destruita binyendo back contra pelo de Dios. Papiando de mente con una persona de un status a work tur cosa ok y de repente talanta den bo doctor de bisabo ti un cáncer, ti una lesa, ti una circunstancia que ta amenazando bo paz, bo tranquilidad. Un persona de mente quizás que te a war bacam na ku Señor y bota bacam en victoria, den éxito, den sinte presencia de Dios. Pero de repente tiene una situación amenazando bo bienestar espiritual, un tentación, un ataque de enemigo, un oferta guardo sina bo urbano en Cristo, un cosco tal llama back e debilidad e den bo, un cosco de un pasado ba dil kunei ba vencer, pero atrobe eta bim back riba bo. Un tentación, un zuacta cubotín, quizás un eno con adicción, un eno con maleza, un gente con un debilidad, un picar cubo saco, cubota frágil, cubota débil, pe, y está viniendo back contra bo, y está atacando bo como yo de Dios.
Ora apparentemente bo pas kita. Ora ku tur cosa bata ok per demo finanza. Botata alabas Señor ku gosso, yama Dios dangi pa su bendicionan, per de repente cos abolto dembo cas, cos abolto dembo famiglia, cos abolto dembo matrimonio, cos abolto dembo finanza, cos abolto, doctor dico bo, oshon, nostra mira un mancia, nostra mira un tumor, nostra mira un cos ku nos no acostumbra ku nota normal. E bota comincia apunta, Señor, Señor, comporta. O Señor, mi Dios, mi taboyu, mi tabo pueblo, te orba bendicionami, Señor. Como te permiti a war, mi word invadi pa costan como nos espera. Com a war nos ponha inimigo nan, Señor. Como te permiti a mi como bo pueblo establecer, Señor, mi te expresión bo bendicionan, mi timbo paz, Señor. Di como te permiti. E danno che se io sa fat un multitud grandi te viniendo contra bo fuori di otro bane di Laman, fuori di Siria, Emira, Nantana, Hazezon, Tamar, esta Engadi, Nanta cerca. Io sa fat, hai miedo. Ora io di Dio sa hai temor. Miedo, ora bo mira, hasta bo te den un io di Dio per e costan che te vini contra bo e che te parsi che bo no porvenze. Aumento in aiuto di Dio, che sta rogando, Signor, Signor, mi sta dando una luce, mi sta un prova che ti parte che si offense. Un momento che aumenta, cammina umanamente, ma non mi risoluzione. Una situazione di boccas, di mogar, mi sa che chi mi prende aumenta, per tu momento che Dio che perde che mensaje. Una situazione che non spera. E quando non abbiamo medo e temor, o si bota un gaturo, o si bota come esfera turcosa, ok, però bossa di pa ben, botin medo, o quizás bota un leader, anto bono che pa gente mira, cu bota suac, bono che pa gente mira, pa conseja gente sempre, pa anima gente sempre, a or bom mes, ta descuraxa. Pa anima gente sempre, per a or bom mes, mester di animo. Vou aconselhar matrimônio, não sempre, agora vou mesmo o matrimônio, mestre de consejo. Vou arrecer para estar com câncer e maleza, para estar com coragem, vai adiante. Então, vou pôr a vista na Romana, não tenha medo, não tenha medo, Senhor, está com a ué, a bota de circunstância, ei. Oh, bota a vista na Romana, não ore que eu, não ore, tranquilo, tudo costa vai estar, ok, Deus vai trazer back. Per ora, botini riconosce che botan mettere lì sa con durata, ora vuol dire, e io e quel camminda, con nota divo. Ora man, botan merese che stan debole, se roman, tenel duro. Luce roman, lo vence, bo sa che roman c'è un debilità, bo conosce su debilità, ba anime, ben curasce, ba bise roman, tenel na Signor. Per ora, botan experiencia, ben bo mes, un lucha, un debile, un flaqueza, che botan mira, che bo non tin forza pa bringe. Ora, con tutto lo che botin den bo, bo non ti forza, bo tu aiuti Dio, bo ta den etera prementi, bo conosce e palabra di Dio, bo conosce e volontà di Dio. Però ti un luce, ti un tentacion, ti un attacco contro bo, ando bo te miedo pa lo che ta bin. Per alla base al Signor, ora bo miedo, bo posso lo che io se fatta hasi. E la disse di busca Signor, ovviamente mi sa chi ta viniendo contro bo. Minsa kika kita bo paz como yu di Dios. Minsa kwa circunstancia obviamente se bo sinti ba trobe Señor pa abandonami. Kisa bo sinti Señor di como ta permiti diabla sa sinaki kumi. Di como ta permiti inimigo batimi a sinaki. E nabete un vergüenza pa bo kouso Señor. Di como ta permiti a tenta choki Señor bo po librami di je bo po rasparmi Señor. Per danke Dios che io sa fatta busca Señor e bendicionabo ta vementa ora dembo crisis dembo situation enemigo de bin contra bo bo decidi di busca Señor o vementa como na shon mi che bisabo corsou nos enfrentando situation difícil nos enemigo ta comun nos enemigo quizás algún ta pensa de un partido of otro partido contra outro, nos inimigo está comum, nós temos enfrentar uma situação financeira, econômica difícil, nós temos enfrentar a perda de valor e norma agudo,
Nos ni enfrenta situación no segura non social difícil. Nos ni enfrenta reto non grande co aumento di prezzi combustibile, salari anche da atrás. Nos ni enfrenta degradación moral de un país aqui. Nos ni enfrenta famiglia che brano fuori di altro situazione. Comessura nos miedo per bendiciona non sta. Mi che bisabo qualche governo co sinde tem cose difficili per enfrenta. Bendiciona non sta. Se os podisse dizer, busca o Senhor. E ela proclamar um unamento de Judá. Ora, costa mais difícil. Busca o Senhor mais. Vai reparar e não preparar pegueira. Me quebo compreender o emenda. Nos luta humana, nota contra a carne. E sangue. Ora, o inimigo propõe para brincar contra o bono. Bono nota vai brincar com a arma não de preparar pegueira. Vai reparar, Josafat não a preparar pegueira. Ela busca o Senhor, ela busca seu refúgio do Senhor, ela quebra seu coração diante de Deus, ela ayuna, Bíblia de Bissami, ela proclama ayunamente, o inteiro povo a sua oração, e a mente, me que Bissabo, em vez de nos pensar, que com nos mensagens, para fez nosso inimigo tão comum, me que Bissabo, em mente, me está convencido que todo partido de Corsão, com essa assento, que é o melhor para Corsão. Mi dicono, non è che mi dicono che mi ricorso undi, mi che mi ricorso mi che non vai perdi. Nos problema non è altro, è nemmeno un comune che non si affronta, reto non che si affronta. Tu bendicionato un pueblo che ora è mi reto, invece di bringa contro altro, a chi ti razzompa, a chi su falta, di come non conquista. E no, invece questiona Dio, ovviamente, di come sa che il Signore busca cara di Signore. Di intero il coração, mi sa ti inviata facile per l'appunto, Signore, per di come ti permetti a sacchi, ovviamente mi sa, perché un aiuto di Dio spunta al Signore, per di come ti permetti, net amico ti abbiù, Signore, net amico sembra che si costa un buon, di come malvado ti prospera, e ti parso con bontà come, Signore, chi mi ha sentito mi Dio, per poter contro me, e per poter scoraggiarmi, per macchinarmi, ora, cosa mi incontra, bo, mal notizia, tras di mal notizia, mi sa che non è facile per seguire a alabare Dio. Mi sa che ora nada non sale difficile perché da canta, Dio sta bon. Ora nada non è bon nella vita. Per bendicionare, bo, tassi, bo, tu metti tutto, Dio sa fat. Cosa abolto dentro su vita, cosa abolto dentro su nazione. Me la dice di busca, Signor. Unda non sta vai altro. Assine per aiutare a reunire junto per buscare aiutanza di Signor. Mi che invita brevemente quello di Corso. Non stiamo frenando retto non grandi. Mi dichiara da basso per non sopra di pleita, zundra, insulta. Non stiamo frenando inimico non comune. E l'unica maniera da si è pueblo aqui reuni junto, busca aiutanza di Signore. E ovviamente come individuo, può sta passando tempo non difficile. Reunico è quello di Dio. Busca aiutanza in Signore. E per avere bisogno di fare tutto stato per buscare Signore. E ora io sono fatto per parla dell'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, dei casi di Signore, dell'anno di plenci nobo, e la visa, o Signore. E Dio Satana, o. Da Dio in cielo, non ave menta, bisa Signor, Signor, un tabota mi Dio. Roman ave menta, poti infrenno luce, Signor, tabota mi Dio. Tabota mi doctor. Signor, un tabote consejero matrimonial. Un tabo por a cambia ave den binia o un matrimonio acaba. Signor, un tabo caduna, hombre non debil, vittoria. Un tabo qua trasforma un adultero era da vita un re secondo il proprio coração. Un tabo te Dio qua libre leproso non. Come sai puntra Dio, Signore, un tabo tami Dio, un mi tabai, un tabo tami Dio, Signore. Bo por sclama na bo Dio, bo por bise Signore, te den bo mi confianza, mi noti in altro Dio, mi noti iudanza. Un tabo te governare per tuo reino in nazione. Bisseva mine come corso, come nasce un Signore, un ta abota governare per tu rei, un tabo, non un pueblo, un tabo ta nos Dio, Signore. Forza e potere de moman, assino con ningun gente, non por para contra bo. O Signore, non tabo ta nos Dio, a cuore che abitano di terra, un tabo yamami, Signore.
Un tabo a sacami for di passado tre semi tekinan, o Señor. Un tabo primintimi e bendición aki, o Señor. O Señor, si maldad bin riba nos, spada, vicio, pastilencia, nos lo para bo dilante di casa aki, dilante di bo casa, so bo number te den casa, y nos los claman a bo, de nos angustia, y abo libre nos. O, así no que yo Dios, papi, o Señor, mi saco mi tin prueba. Mi saco tin lucha, mi saco doctor na bisi, pero Señor, mi confianza ta den bo. Ta riba bo mi ta guarda, Señor. Mi saco abolo libera nos, mi saco temo difícil na caminda, pero abolo tende y lo libera nos. Se tu oración pase, amén.

chiariamo con il signor Miguel Danchi per pensare con il signor Benchar Romano con lui. Ma stiamo in punta romana che spera che noi cada un anno parte del messaggio qui e con noi vogliamo praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Até maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Então, ora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é bom chamada se não escuta, e há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma do nosso Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente si una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conoscere. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi si chiama uno dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

otro band. E dico non vai na e otro banda. Vota sirve un Dios che tu mabu di punto A, poi babu punto B. Vota sirve un Dios che babu ne otro banda, mas allá. Di lo che vota mira awe. Vota un Dios che ti un futuro. Perché di misa e planan come ti in pavo. Misa e gloria che ti reserva pavo. E di mi ti un otro banda conosci pavo. Vota che banda chissas. Caminete in difficoltà, caminete in problema, caminete in luce. Posso ne banda a chi ta un moltitudine di hamber e la cabeza un milagro, un moltitudine di hamber, un di set. Botane banda di problema, botane banda di set, de banda di hamber e banda di miseria. Se io ti sapevo in mente, tende chi mi che babu ne otro banda, mi che mirabo ne otro banda, botane un mondo di picca. E su conseguenza non permette di riservare un gloria eterno. Mi ti un luogo preparato, mi ti vai preparare un luogo per ne altro banda di Giordano, ne altro banda di La Mancora, ne altro banda che mi ne benedizione. E mentre scuola e ti manda e moltitudine vai di un drente botto, vai ne altro banda, ovviamente, perché mi sono venuto anche, da ora per cruza, da ora per cruza, e vai in un livello. Da ora per cruza, e vai che mi ne benedizione. Da ora per cruza, mi sa che mi sta cansando, romano, di hamber, di tristezza, di problemi. Mi sa che mi sta cruzando, mi sta cruzando. Ci vuole che mi sta cruzando, mi sta cruzando, mi matrimonio, mi tiene tanto anni, 5 anni, 10 anni, mi sta cruzando in altra banda. Ma tende che gozo, ma tende che matrimonio possa essere felice, per mi sta cruzando. Rubami che cruza con mi yunan, ma binta luce con an, mi te spera con un dia per entrare, mas mi luce, mas mi che cruza mi ruman. Oh, ma tende mi ti un enemy che senti gozo de mi bide mi ruman, fe chiquito, mala suerte, nada un funziona pa me, mi che cruza in un altro banda, mi che mira un altro medaglia, mi che mira un altro forma mi ruman. Mi che cruza, Signor. Signor di sì, vai in altro banda, su mi intention, mi deseo ta babo cruza. Mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E después che ti visitano cruza, vanno in altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza. Tu vieni che vinto luce, ho più tempo di depressione, ho più tempo luciando con addizione. Of un anno che ho mente, e tin lo che mondo che perdone, mi romano Wendel, e tin out, e tin casa, e tin turcospe, e ti senti un bacico, nada un tiene, ti senti, mi falta un altro banda, mi falta un altro storia, mi falta un altro elemento dei miei vita, su scrivi se botambe, e mente, ora, pa botambe, cruce, mi romano in Cristo. Quando chissà, devi se fece chi tu romano, turcospe, sta lì contrario dei miei vita, se scrivi se botambe, mente, da ora pa cruza e ta Signor ta ordinavo cruza. Después que eta manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si orashon. E ora a noche a sera e tabata a eran susu. O yunan di Dios, cristianan pueblo di Dios kunun sta. Et importante pa babai misa. È importante per voi per servire. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di bosso con il Signore di un luogo di quietudine. Después quella moltitudine va a un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento che vuoi tenere subito essere una. Ti un momento che vuoi so mestertà come Dio. Cammina per aprire il corazon con te. Cammina per portare un mes con te. Cammina per arrivare a fare il so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per fare la orazione, vai nel quarto per atrás, nel luogo secreto. Oh, mi romano Cristo, ovviamente, mi sa quattro bo lucha. Papiano con persone che sa un cos vergonzoso che romano, e sa che nion rende un po' sabbie. E sa che chi con lo pensa, dimmi se non sai pida qui. Chi con mio amico, il mondo lo pensa, dimmi se ti è pida qui. Oh, chi,
and to

Che avevano su Mangiore, Miguel Danchi, per pensare che il signore Benchar Romano con lui. Ma adesso mi da punta romana, che spera che non scada mai la nostra parte del messaggio qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi sta incoraggiando una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farlo? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubo Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, da hora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente, por salva un alma di perdição. Bueno, che vale la pena, bon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo con ovviamente dando una parola del Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di uno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando c'è ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.